cose che avviano a venire sopra di lui, facendosi avanti, disse loro: chi cercate? Così risposero a lui:

disse a quelli Gesù: sono io. Ed stava ancora Giuda che lo tradiva con quegli. Come adunque disse a loro: sono io, si tirorono indietro ed caddono per terra. Di nuovo allora domandò a quegli: chi cercate? Ed quegli dissero:

Rispose Gesù: vi ho detto che sono io. Se adunque cercate me, lasciate andare i discepoli miei. Questo asserì a ciò che si adempiesse la parola che egli disse: di quelli che tu mi hai dati non ho perduto alcuno. Ma Simon Pietro, avendo il coltello, lo cavò fuori e percosse un servo del pontefice e tagliògli l'orecchia destra. Il servo aveva nome Malco. Disse adunque Gesù a Pietro: metti il coltello tuo nella guaina. Non berrò io il calice che mi ha dato il Padre? La compagnia degli armati, adunque, ed il tribuno ed i ministri dei giudei presero Gesù et legatolo condussonlo primamente in faccia ad Anna, perché era suocera di Caifa, il quale era pontefice in quell'anno. Ed era Caifa quello che aveva dato il consiglio ai giudei: ebbene, un uomo solo ch'abbia a morire per il popolo.

insieme con un altro discepolo. E questo discepolo era noto al gran sacerdote. Entrò quindi con Gesù nel palazzo del pontefice. Pietro stava invece di fuori, alla porta. Uscì dunque quell'altro discepolo che era noto al gran sacerdote. Parlò alla portinaia e messe dentro ancora Pietro. Ma disse l'ancilla portinaia a Pietro: «E non sei anche tu dei discepoli di questo uomo?» Egli rispose: «Non sono». Per intanto i servi e i ministri, avendo acceso carboni perché era freddo, stavano ritti e scaldavansi, ed era con quegli ancora

quegli negò e disse: non sono. Ma un de servi del pontefice, parente di quello del quale Pietro aveva tagliato l'orecchia, gli disse: non ti vidi io nell'orto con lui? Pietro allora di nuovo negò, e subito cantò il gallo.

menarono Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era da mattina presto, ed essi non entrorono nel pretorio, a ciò che non si contaminassino, per poter mangiare la Pasqua. Uscì adunque fuori a Pilato, di fronte a quegli, e disse: «Che accusa portate contro a quest'uomo?» Risposero a lui:

Ma disse a quegli Pilato: pigliatelo voi e giudicatelo secondo la legge vostra. Dissero adunque a lui i giudei:

questo a ciò che essa adempiesse la parola di Gesù, la qual disse per significare di che morte avesse a morire.